0: Imagine. Imagine la radio.
1: Ah, ah, ah. Et revoilà. Le trio. Pour le remix. Habla Chichi. Ah. Imhotep. Mami. Kamel. Et on y va.